her volley ho i o ho ho kill me a poor rose e ho ni kaulana he mi li li ho in kamalahi na malahi ni ho i o ho i kamaina ho ua no ho i a ho i

Iba iho iho aui kahile iwa mai Iho ai lo na noe ike iho ai Ahi ua keia wahi ke iho nei

0: Meine Bo-Bo-Bo-Hannen, alla ha.
1: Tommy, Tommy.
0: Eja, ma hiau, ni hiau, mo, alla ha.
1: Tommy, Tommy.
0: Eha, ma, o, wei, ka, bo, hon, e, hila.